La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi.

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: E come ogni venerdì alle 18.05 siamo giunti all'appuntamento settimanale di Mix by Perro, la storia della musica dance dagli anni 70, 80 e 90. Edwin Starr, Get Up, questa sera partiamo così.

0: Appuntamento a venerdì prossimo, Radio Studio X, Mix by Ferro con Armand One DJ.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. Radio Studio X. A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustiziere della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica. A me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo. Io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no? Eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza. Secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. Mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano. Si chiama proprio così, Gruppo Italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vero, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì nel club 2001 di 6 che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideato da una

è stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno in Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi

Naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60 e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

sbaglio, perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor era oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito, perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto, perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari, però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare alla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Ha ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla sezione della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. E l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera, con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sellerio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione mare. In A15 invece per un incidente avvenuto al chilometro 89, rallentamenti tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Sulla statale 1 Aurelia, a causa di lavori, code tra Livorno Sud e l'allacciamento con la Fipili in direzione nord. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Borgo San Lorenzo e Ronta. I convogli percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo Faenza potrebbero subire ritardi o variazioni. Città di Firenze per un intervento con piattaforma aerea oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: gentlemen.
1: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it.
2: Dance Rotation con DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
2: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi,
1: Dance Rotation.
2: Con DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a free
6: world. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivo.

0: 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 33 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Incisareggello e Valdarno. In A15 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 89, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Passiamo sulla FIPI lì, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per un intervento con piattaforma aerea oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
4: Welcome to the world of rhythm.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Incisareggello e Valdarno. In A15 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 89, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Passiamo sulla FIPI lì, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per un intervento con piattaforma aerea oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero, è l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan invece è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata. Edizioni Sallegri.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustizieri della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica. A me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo. Io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no? Eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza. Secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. Mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano. Si chiama proprio così, Gruppo Italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché? Alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vera, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì nel club 2001 Odissei che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideato da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno in Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

sbaglio, perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor era oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi, perché cambiano totalmente una canzone. È incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca, naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito, perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto, perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari, però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare alla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Hanno ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla sezione della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Rallentamenti invece in A11 per un incidente avvenuto al chilometro 5200 tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Firenze. Rallentamenti ma a causa di lavori anche in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 6 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili, sul ramo di Livorno, ancora a causa di lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan invece è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, Edizioni Sallerio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
8: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si segnala ancora un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Un chilometro di coda anche in Fipi Lima a causa di lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Da segnalare anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero, è l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan invece è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem, I can't fix it, because I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili, 2 chilometri di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni dell'alta velocità regionali e intercity. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili, 2 chilometri di coda tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni dell'alta velocità regionali e intercity. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti dentro una nuova puntata di 90s Dance Machine, il programma che vi porta nell'energia, nei suoni e nei ricordi della dance anni 90. Oggi faremo un viaggio completo, partiremo dalle hit che bastano pochi secondi per riconoscere, entreremo dentro il groove, passeremo dalla zona DJ con dischi pensati per la pista, ritroveremo alcune voci che hanno firmato un'epoca e chiuderemo con un finale bello carico da ultimo giro in discoteca. Come sempre non sarà solo una sequenza di brani, ma un viaggio tra radio, compilation, vinili, versioni extended, ricordi e cultura da console. Quindi alzate il volume, lasciate partire la memoria e preparatevi a tornare dentro un decennio che continua ancora oggi a far ballare.

Partiamo subito con la nostra macchina del tempo. E per aprire questa puntata ho scelto una prima sequenza molto immediata, molto riconoscibile, costruita con quei dischi che negli anni 90 arrivavano dritti in radio, nelle compilation, alle feste, nei locali, nelle cassette registrate dagli amici. Sono quei brani che non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Parte il giro giusto, entra la voce, arriva il ritornello e in un attimo sei di nuovo lì. Luci colorate, pista piena, stereo acceso, macchina del sabato sera. Questa prima sequenza è fatta di energia, melodia e ricordo puro. È la dance anni 90 più diretta, quella che ti prende subito e ti porta dentro un momento preciso. Questa è la prima corsa della nostra macchina del tempo. Si parte dentro 90s Dance Machine.

0: Ecco qua, questa era la prima sequenza della puntata. Un blocco costruito per accendere subito il ricordo. Abbiamo iniziato con quella dance anni 90 che riusciva a stare ovunque, in discoteca, in radio, nelle compilation, nei jukebox, nelle feste private, nelle autoradio. E la cosa bella è che ancora oggi funziona nello stesso modo. Non devi spiegare niente, metti il disco sul piatto, lo fai partire e la reazione arriva subito. Perché certi brani non sono solo canzoni, sono interruttori della memoria. Ma adesso cambiamo leggermente atmosfera. Restiamo negli anni 90, ma entriamo più dentro il suono, nel groove, nel piano, nella parte più calda e raffinata della pista.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo nella rubrica Dentro il suono. Questa è la parte della puntata in cui ascoltiamo la dance anni 90 con un orecchio un po' diverso. Non solo il ritornello, non solo il ricordo immediato, ma anche quello che stava sotto. Il groove, il piano, la linea di basso, la costruzione del brano. Negli anni 90 c'era una dance capace di essere elegante e potentissima allo stesso tempo. Aveva ritmo, aveva anima, aveva voci importanti e soprattutto aveva quel movimento che ti prendeva senza bisogno di correre troppo. In questa sequenza entriamo in una zona più calda, più club, più suonata. Qui la pista non esplode subito, prima ondeggia, respira, prende il groove e poi ti porta dentro. È una parte dedicata a chi ama ascoltare i dischi non solo con il cuore del ballerino, ma anche con l'orecchio del DJ.

0: Questo era il lato più groove della nostra puntata. Siamo entrati in quella zona dove la dance anni 90 incontrava la house, il soul, il piano e una certa eleganza da club. E secondo me è importante ricordarlo. Gli anni 90 non sono stati solo cassa tirata e ritornelli immediati. C'era anche un mondo fatto di groove, di voci calde, di dischi che magari in radio arrivavano in una versione più corta, ma in console respiravano davvero nelle versioni più lunghe. Ed è proprio qui che cambia il punto di vista. Quando ascolti un disco da DJ non senti solo la canzone, senti l'intro, senti il break, senti dove può entrare il mix, senti il momento in cui la pista può cambiare direzione. Se vi state appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X, state ascoltando 90s Dance Machine, il viaggio nei suoni, nei ricordi e nell'energia della dance anni 90. E adesso da dentro il suono ci spostiamo proprio lì, dove tutto questo prende vita, la console. Sta per arrivare la zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci dentro la zona DJ di 90s Dance Machine. Questa è la parte in cui non guardiamo solo il successo del brano, ma guardiamo anche come quel disco funzionava in pista. Perché negli anni 90 molti pezzi avevano una vita doppia. Una in radio, magari nella versione più corta e immediata, e una in discoteca dove contavano le versioni extended, gli intro lunghi, i break, i rientri di cassa e il momento giusto per farli entrare. Chi ha vissuto la console lo sa, un disco non è solo bello o famoso, un disco deve avere il punto giusto per agganciarsi al precedente, deve creare tensione, deve far salire la pista. In questa sezione entriamo nella parte più fisica del programma. Cassa synth, incastri, ripartenze e quella sensazione che solo il mix fatto al momento riesce a dare. Qui il volume sale e la console comincia davvero a spingere.

0: Questa era una bella scarica da console, una sequenza che racconta benissimo il lato più fisico della dance anni 90, quello dove la cassa non accompagna soltanto, ma guida, dove il break crea attesa, il rientro fa alzare le mani e il mix diventa parte dell'emozione. E poi c'è una cosa che mi piace sempre ricordare: negli anni 90 il DJ doveva conoscere il disco anche fisicamente, dove partiva l'intro, dove entrava la voce, quanto durava il break, quando arrivava il punto buono per agganciare il brano successivo. Con il vinile questo rapporto era ancora più diretto, lo vedevi girare, lo toccavi, lo sentivi sotto le dita e ogni mix era un piccolo momento live. Adesso però cambiamo prospettiva, dopo la pista e la console andiamo verso le voci, le identità, i progetti e quei ritornelli che sono rimasti stampati nella memoria. Sta per arrivare Voci, Storie e Misteri.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo arrivati alla rubrica Voci, Storie e Misteri. La dance anni 90 è stata un mondo incredibile anche dal punto di vista delle voci. Alcune erano immediatamente riconoscibili, altre diventavano quasi un marchio del progetto. Bastava una frase, un attacco, un ritornello e capivi subito dove eri. In questa parte della puntata entriamo in una sequenza costruita proprio intorno all'identità vocale e melodica. Non solo ritmo, quindi, ma anche personalità, colore, presenza. Perché spesso sono proprio le voci a trasformare un brano dance in un ricordo duraturo. Una melodia può farti ballare, ma una voce può riportarti esattamente in un luogo, in un anno, in una serata, in una storia. Questa sequenza è fatta di voci, ma anche di atmosfera, ritornelli, melodie, ricordi e quella sensazione tipica degli anni 90, quando un brano poteva diventare parte della tua memoria personale.

0: E anche questa sequenza ci ha portato dentro una parte fondamentale della dance anni 90, le voci. Abbiamo ascoltato dischi capaci di lasciare un segno non solo per la cassa o per il groove, ma per l'identità. C'è la voce potente, c'è il ritornello che ti entra in testa, c'è il brano che diventa subito atmosfera. Ed è proprio questo il bello di quegli anni. Dietro ogni disco c'era un mondo. A volte ricordavi il nome del progetto, a volte magari solo il ritornello, ma l'impatto era fortissimo. E quando quei brani passavano in radio e partivano in discoteca, diventavano immediatamente parte della tua storia personale. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Hit, ricordi, vinili, versioni speciali e cultura dance anni 90. Adesso siamo pronti per l'ultima parte musicale della puntata. Qui non si rallenta, si chiude in crescendo come una vera serata anni 90. Sta arrivando il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo arrivati al finale dance floor. Questa è la parte della puntata in cui si lascia andare tutto. Come nelle serate anni 90, quando arrivava il momento finale, il DJ doveva scegliere i dischi giusti per tenere alta l'energia, per non far scendere la pista, per lasciare quella sensazione addosso anche dopo l'ultimo brano. Qui il ritmo sale, la cassa diventa più presente e l'atmosfera si fa più intensa. È il momento dell'ultimo giro in pista, quello in cui magari sei stanco, ma appena parte il disco giusto resti lì. Perché la dance anni 90 aveva anche questo potere, ti dava energia anche quando pensavi di averla finita. In questa sequenza chiudiamo con la parte più carica della puntata: ritmo, melodia, potenza e voglia di ballare.

0: E questo era il nostro finale dance floor. Una chiusura potente, veloce, melodica, piena di energia. Proprio quella zona finale dove la pista non vuole ancora fermarsi e il DJ deve tenere alta la temperatura fino all'ultimo disco. Ed è bello pensarla così. Ogni puntata di 90s Dance Machine è un po' come una serata costruita in console. Si parte dal ricordo, si entra nel groove, si spinge sulla pista, si ritrovano le voci e poi si chiude con l'energia alta. Ma prima del saluto finale, come sempre, c'è ancora uno spazio speciale. Uno spazio dedicato ai ricordi degli ascoltatori, alle storie personali, a quei brani che non sono stati soltanto musica, ma piccoli pezzi di vita. Sta arrivando la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: E prima di salutarci arriva il momento della nostra dedica dance. Oggi la dedica arriva da Dario da Alto Pascio, in provincia di Lucca. Dario ci porta dentro un ricordo semplice ma molto anni 90. Un sabato sera, gli amici che si ritrovano sempre nello stesso punto, magari vicino a una macchina parcheggiata. Qualcuno arriva in ritardo, qualcuno ha già preparato la cassetta giusta, quella registrata con cura, con i brani messi nell'ordine perfetto. E poi la partenza, da Alto Pascio verso la Versilia, verso una discoteca, verso una festa. A volte non contava nemmeno tanto la destinazione, contava il viaggio, contava essere insieme, contava avere lo stereo acceso e i finestrini un po' abbassati e quella sensazione che la serata potesse diventare memorabile da un momento all'altro. Dario racconta che in quegli anni c'erano brani capaci di trasformare anche una strada normale in una pista. Bastava una cassa dritta, una voce riconoscibile, un ritornello cantato da tutti e improvvisamente eri già dentro la notte. E allora questa dedica è per Dario, per i suoi amici di allora, per quelle strade percorse con lo stereo acceso e per tutti quelli che hanno un ricordo chiuso dentro una cassetta, una macchina e una notte anni 90. Questa è la dedica dance di oggi.

0: con questa dedica dance siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Anche questa volta abbiamo fatto un viaggio completo dentro la dance anni 90. Siamo partiti dalle hit immediate, siamo entrati nel groove, abbiamo acceso la zona DJ, abbiamo ritrovato voci e storie, abbiamo chiuso con l'energia della pista. Grazie davvero per essere stati con me dentro 90s Dance Machine. Io sono DJ Lo Dance e vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuate a seguire quei dischi, quei suoni e quei ricordi che hanno fatto ballare un decennio intero. La puntata finisce qui, ma la vibrazione dance continua.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao
2: Radio
1: ciao.
2: Radio Studio X, sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V, buon ascolto.
3: Sintonizza Radio Studio X per tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onda

0: Tune for you. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Eccoci qua. Arrivati ancora una volta.

0: Il mix in For You di oggi. Pierino V, Radio Studio X.
1: Ascolta anche tu Mix in For You su Radio Studio X. Radio Studio X.

David Size. Oggi una puntata intera di remix, che come dico sempre, le cerco, le trovo e poi ve le suono.

nuova puntata di Mixing for You per voi. Questo è Radio Studio X. Ed arrivano loro,

0: questa maniera.
1: Ascoltami.
2: Stasera mixing for you.
0: E allora subito dietro arriva

E questo è Limahl. Sono tutti film oggi. Dopo Rocky III, La storia infinita. Never.

0: fatti sentire.
1: E noi ci facciamo sentire sempre il martedì e il giovedì dalle frequenze di Radio Studio X, Mixi for You, Pierino V.

Cara. Noi la chiamiamo anche Irene Cara. What a feeling. Il film era Flashdance.

0: tutte versioni un po' particolari. Band of Gold arriva dopo, Cradle of Pain, ma questa è Diana Ross, The Boss Remix.
1: Hey!

tutte versioni remix oggi, 80 remix. Questa è Mixing for You, Radio Studio X 99.2 della FM.

non poteva mancare che lei, Donna Summer. I feel love.

Love, Donna Summer, per questo Mixing for You di oggi. Pierinovi, Mixing for You, Remix 80. Go, Spain!

0: E ora ci divertiamo. Vai così, la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Sono loro, sì, Pet Shop Boys. Like 7 Nation Remix di West.

Johnny Negro, remix di Christopher Cross. La bellissima Ride Like the Wind.

0: ricordo che ogni sabato, sui canali Facebook, Instagram e Mixcloud, va in onda alle 18.30, la direttina, in live di Pierino D.
1: Anche su Radio Studio X, soprattutto...

0: trasmissione che ti fa ascoltare solo ed esclusivamente bella musica.
1: Ride Like the Wind. Lui è Christopher Cross. Per questo Mixing for You di oggi, 80 remix.

della musica dance in tutto il mondo, specialmente il loro frontman che era Michael Jackson. Questi sono i Jackson 5. Can you feel it? Remix.

Ike Energy. L'alta energia dal Mixing for You di oggi. 80 remix. Tutti martedì e giovedì, vi ricordo, alle 16.30 c'è Mixing for You. Oddio! E alla console c'è Pierino B.

E finiamo in bellezza, la regina in assoluto della Teen Dance Music era Donna Summer. Prima di lei Gloria Gaynor. E questa è ancora lei, Donna Summer, MacArthur.

E con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Come sempre vi saluta nella maniera consueta. Un saluto a tutti da parte di

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
4: Vuoi vedere un po' di azione?
5: Sì, certo.
6: Radio Studio X, la storia della musica con

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Yo DJ!
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
3: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
0: Radio Studio X. Your DJ. Ospite di oggi, DJ Carlo Bardini. Live al Techno Nation 2026.

Gli speciali di Your DJ. Oggi in console DJ Carlo Bardini, Techno Nation Live. Solo su Radio Studio X.

0: era Your DJ su Radio Studio X. Ospite speciale della puntata di oggi, DJ Carlo Bardini live al Techno Nation 2026. Alla prossima puntata. Chiudi sessione. Arresta il sistema.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma 5 km di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Per traffico intenso, rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Due minuti.
4: Estate!
0: Un libro.
5: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime.

0: insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Boogie Down. Avevo detto così, quasi per scherzo, che un po' di percussioni ci volevano e mi hanno preso letteralmente in parola. E perciò, amico, ricorda, se decidi di ascoltarci con le cuffie o con un hi-fi come si deve, né io, né il DJ e tantomeno il fonico

trombettisti a Dayton in Ohio. Questa band rimarrà a lungo insieme, per cui avranno parecchie LP all'attivo. Quello di maggior successo, tra l'altro certificato gold, è quello che contiene questa Sly

Gincarna, georgiana, all'età di 4 anni fa già parte del coro della sua chiesa. Risulterà accreditata come una cantante con una estensione vocale di ben 5 ottave. Vi propongo il suo successo da discoteca del 79, Was That All It Was?

The Ricci Family, gruppo americano che, una curiosità, inaugura la prima puntata in Italia di Disco Ring del 77. Noi

Detroit in Michigan e nel 78 i 5 Special. Produrranno un totale di 3 album, anche se una sola song, Why Leave Us Alone, avrà una buona posizione in classifica.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 2 km di coda in direzione Roma tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, da domani scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
6: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.
21: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao. Ciao.
22: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
16: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
17: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

del genere cosmic disco per cominciare il nostro RMS Party con The Immortals e questa The Ultimate War, che è una cover version di un brano del 1978 ad opera di un altro gruppo, esattamente i The Warlord. E loro, questi The Immortals, realizzarono questo unico disco mix nel 1979 per quanto riguarda questo progetto canadese, dove c'era lo zampino di un certo Ian Gotter e Willie Morrison. Siamo naturalmente negli anni 70, dopo un po' di cosmic disco si prosegue naturalmente con ancora qualcosa di non molto conosciuto per quanto riguarda questo gruppo particolare, The Zack con A, Mr. DJ.

The Zack, qualcosa di questo genere, un gruppo che fecero poco, ma quel poco fu decisamente molto interessante. THP, così si facevano chiamare, un album decisamente molto movimentato, per così dire, del 1979, dove trovavamo tutta una serie di brani

è particolarmente esagerato come ritmo, ma è decisamente molto interessante. L'album si intitolava Good to Me ed era l'ultimo di loro, visto che si erano formati esattamente verso metà degli anni 70, ed era anche in questo caso, a pari di tanti altri gruppi, di origini canadesi, a Toronto per l'esattezza. E realizzarono 4 album tra il 1976 e il 1979. In particolare, questo fu veramente un grande successo. Wilson Pickett, uno dei numeri uno della musica soul e dintorni, nel 1979 realizzò questa fantastica Superstar.

fine anni 70 con Wilson Pickett, l'album si intitolava I Want You. Per quanto riguarda questo grandissimo personaggio, nato nel 1941 in Alabama, l'abbiamo abbandonato nel 2006. Nel frattempo lui realizzò 23 album tra il 1963 e l'ultimo pubblicato nel 1999. Questo album fu, per quanto riguarda il livello discografico, il quart'ultimo, diciamo, della sua produzione. E allora a questo punto si prosegue, perché abbiamo ancora il tempo di ascoltarci, vediamo un po', due canzoni.

Senti bellino questo giro di basso synth, mi ricorda il famoso sintetizzatore Juno 106 Roland, che qualche tempo fa mi è capitato tra le cose di risentirlo alla grande. E allora adesso Dan Hartman dall'album Relight My Fire, che era un album che fu pubblicato nel 1979, il quarto in ordine della sua produzione. Relight My Fire conteneva, oltre alla famosissima Relight My Fire, brano poi ripreso anche da Take That, anche altri pezzi decisamente interessanti. Hands Down, che fu utilizzato addirittura come sigla della edizione 79-80 di Disco Ring, ma anche questa Just For You, decisamente interessante.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

Il ritmo è quello giusto, ritmo naturalmente funky con i Breakwater e questa produzione del 1980, mai pubblicata credo su Disco Mix, soltanto su 45 giri. Eh sì, perché negli anni 80 ancora si facevano i 45 giri, il 7 pollici per intenderci. E naturalmente l'album che prendeva il titolo di Splashdown. E c'erano tutta una serie di tracce decisamente interessanti. Tra questa è Release the Best, il brano che ci siamo appena ascoltati. E allora si prosegue naturalmente 30 minuti dedicati a questo genere musicale e naturalmente i mitici Brother Johnson. Un album veramente notevole, quello che realizzarono nel 1980, Light Up the Night. Ci siamo ascoltati tutta una serie di tracce interessanti. Oggi in particolare proponiamo questa You Make Me Want.

Johnson e Louis Johnson ebbero veramente un ottimo successo tra il 1976 e il 1988. Al pari di altri gruppi, dopo tanti anni di silenzio, all'inizio degli anni 2000 pubblicarono qualcosa, in questo caso un live del pubblicato appunto nel 2004. Comunque gli album più belli di loro risalgono alla fine, fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80. Allora, adesso altro gruppo famosissimo, gli Chic, dall'album Real People.

Forse fu l'ultimo canto del cigno per quanto riguardavano i Chic Real People, l'album pubblicato nel 1980 dove c'era Open Up e anche questa naturalmente Chip of the Old Block. Dopodiché insomma i Chic andarono molto più forti come produttori discografici per altri artisti che non come band. Loro ricordiamo si erano formati nel 1977 e poi naturalmente sono andati avanti pubblicando l'ultimo LP che addirittura è del 2011 di The Freak versione live. Credo che purtroppo questo live non sia più in presenza del mitico cofondatore Ben Edwards, che lui ricordiamo è deceduto nel 1996. Adesso abbiamo i Mick Chocolate con I'm Your Radio.

Eccoli, Chocolate Meat con On Your Radio, brano del 1980, un buon successo soprattutto curiosamente in Inghilterra, in Stati Uniti, ma anche in Bolivia, dove fu licenziato. Il resto del mondo finì lì tutta la storia, insomma. Chocolate Milk, loro si sono formati nel 1974 a Memphis e realizzarono, sto guardando, 8 album tra il 1975 e il 1982, classica formazione funky. Cambiamo un pochino il genere musicale, andiamo sulla musica elettronica canadese, grazie a una produzione di Jola Greca. Questo è Chris Mills e Cold Turkey, il titolo di questo disco mix per Matra Records.

Eccola qua, Matro Records, etichetta discografica canadese decisamente molto attiva tra gli inizi degli anni 80 e la fine degli anni 80. Tra le altre cose è una storia piuttosto travagliata, praticamente chiusa nel 1988, poi riaprì sotto Unidisc. Comunque vogliamo ricordare naturalmente che dietro tutto c'era uno zampino appunto di Denis Lepage, che era uno dei membri, diciamo così, fondatori naturalmente per quanto riguarda questa etichetta discografica, e comunque realizzarono veramente tantissime produzioni per moltissimi artisti, e molti dei quali tra le altre cose varcarono naturalmente i confini del Canada e abbracciarono con i loro hit un pochino tutto il mondo, e anche qui in Italia in particolare. Adesso Curtis Mayfield, una veramente pietra miliare della musica soul e dintorni, lui molto attivo soprattutto fra la fine degli anni 60 e inizio anni 70. Curtis Mayfield fece delle produzioni decisamente interessanti, e in particolare questa dal titolo Love Me, Love Me Now.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The History of Dance Music 70.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
15: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!